Mamedi ke ne ke kwala ka pinena Ubuntu Band ba tsama le malome Vector Scheme sa nao bana ele shuma metsotso pele wa tla horane ya abohlano ke fella mona ka jeno ka dikalaneng mamedi hosane ke letsatsi la lefatsi la thibelo ya ho ipolaya hosane ka la le shume witsi lwetse ke letsatsi la lefatsi la thibelo la ho ipolaya mo mamedi me mehopolona ke mohopolo o hleng o le mangata mme ke sesupo sa bohloko bo tibileng ba maikutlo e seng bofokodi mme ho mamela ntle le kahlolo ho bontsha kutlwelo bohloko ho motho ya nang le mohopolona mo mamedi ke ntho e kgolo le ho bontsha lerato thuso le ho botsa motho wa ngata o hantle na taba eno e bohlokwa haholo ho sane ke lona letsatsi leo. Vele moloi ke lebitso la ka ke a uthia strata ke mvololo mamedi nati fela ke manane ohle a tla o latela a tshebeletso ya lesedi re ya ho mafube ho morutikala ke ka pine manati Universal Catholic Church Choir bare omphe moya wa lesedi. Bye bye.

0: Na mocha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
1: Freistata Makhufe e khutlile mokete o moholo o Makhufe o tla etsahala magong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makhufe e kgutlile.
2: Lesedi FM ke mole.
3: Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
2: Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.

0: le ho di fatto nel blanding e a bonar a hama ke ba ba khola di ba ba rema di fatto ba di cosa ba kinya di tinti na ba fatto ke di pigment ne ka ho di ama di go ka tele sa ne ka la go ba molomo ho dira di fatto wena tsotsa le ba tikada ke hore dikulo e gone ho ithlokise gatlo le tsila fatso e ba kwang ke di industry tena tse hlaitsang bo motlakase mo fine tsang e makoloi jwa ha re sa ja di fatso ke go le ba le tsa gatelo e ntse re ka gona gore e itlokise go latela gore re ne moya o o bolokile bona tsa le ba tikana
1: ene o bua nnete boso wa ka gore ha re hola ke o pola ha bo ntato wa ka ha re hola la di singwe nona le ona wa morara ibile o etsa morito o motle tjena hona le wa bo diperekisi bua nnete malapeng a mangata ha di saleyo dintho tseno ke eng ke obane obane kae ka ke kae tsa mohlala mohlomong fumane mane tloketse mohlala ha bo ntate wa ka momo ha re hola mono na le sefate se sa morara o fumane hore jwale se le a ile mono ha le a tolosa ntlo ke yona mabaka mohlomong a etsang hore o fumane hore batho ba sana re se re batla ho sebedisa lefatshe lena hore re bone hore re eketsa matlo a rona jwang
0: a go le yona ntse ba tikana re le setšhaba se re bona ntse na hore motho ka baka la go tlhokega mosebetsi mme ne ntse na le sebaka se le gore re na le difate teng mogaisi sa tlosa difate seno a batla a gabo di-room tsena tse e le goreng batho ba ka nna ba renta go tsona gape o fumana gore ntshwane ya gore di-architecta kapa batho ba agang matlo le di-landscaping ideas tsa jalo jang se re adoptile ka nako tsa Europe e le gore o fumana gore batho ba tlosa difate ba kenya di-pavement ba kenya di-artificial grass e leng mojwang bona be e le gore ke ba plastic mme e bontsha tlwaelo e sa nyatsagalang gobane ga e ntse re gola ka nnete no thola gore bo difate di leng teng ne re jetswa ke batsadi ba rona ka nnete sela ba rona difate teng empa ona jere jena re le batšha re le bontate le bomme ba malapa se re bona gangata gobane o mosebetsi yona tsotsa le batho ba re tlhokomela difate jale batho ba bona e le gore ke mosetsi mo ngata makala a wang ke ne ba harake le se ba direna ba kenya di-pavement le thatse le maetsa ba teng gape le tšhelete bona tshwana le ba dikara se re kgona go reka dirara dishopong monana sa mabenkele re kgona go reka diperekisi jale ga o sana ntshwa ke ka le gore gatlenne re otise difate re kgona go tla ditholwana bona le meriti dikhasio di teng dikgele di teng ke tsela e fetileng ya bophelo ona tshwana le ba dikara e amang pele le re bana difate di balesikong malapeng a rona
2: a ko tlhalosege kgaitsedi yaka jwale molemo wa gore motho o qeta o bua mabaka a utlwagalang a kana-kana gobaneng re di rema difate gobane ha motho a ile roomo tšhelete ya kena ha motho o entse pavement botlhaswa bo a phutheya o qeta o bua mabaka ka nnete a tlhakileng se re reka bogolo ba dintho mabenkeleng molemo wa gore re nne re jale ke o feng mme ebile ke bua le ena e botlhokwa ya gore ke gopola osiwa ka njwetsa re wa bona fatetse o tsebe gore ka baka la fatetsena sefate ka seng ke 30,000 theko ya sona motlhanka ka rekisa ntlo ena ke re ke qala utlwa le gore sefate se na le theko e se kenyang thekong ya moago
0: ha ho le wena tsatsa ha le sheba ke ke ena le go di moile re ke climate change ho tla le moya e tlang wena tsatsa le tsuka ha re tsaya le di fatse ka bo dem ma tla rona a se fuwa ka baka la hore di fatse di ba pala ka rolo di thibela moya gore o ska banka ma so le molo re nga hona di fatse ding ke baka se se ba le tsa gape le hore ke hole ka bo tinkwe ke moya mme ha re sheba na go nyena climate change le re bona di hola tsena tsa dipula ke tsang tse maka ha se na di fatse mo bu khona ho hole ha bo bebe ho ba ka hore ke tla le fatse jwale ke bana le dipitse ba go ha ho le jwang ha re bona hore fatse ha di tsela botle le boleng ka bo di phamise boleng ba ntlo di thusetsa le hore ho ka ba le tshenyeho e ka ba kwang ke di hola ka bo tsa mena e re bona hore e setla ka sekgatsa ga bona mane na phalla ba le kudu e kgolo ka baka la go fetwa ga maemo a legodimo jale ga re ka rema difate re beya maemo a rona a bophelo kotsing ga mmogo le meago eo ya rona e re e rata re beya tlasa gatelelo wena thosa le bathukadi
1: gana jale nakong ene re phelang go yona o bona dikolo ntse le bona batho ba ntseng ba na le ntho e ya o latela taba e ya gore ka nako e ya selemo ba khotlaletse taba ya ho jalo ha difate
0: ha o le na tsatsa ke re le le dikolo tsa bona ke bana mme bana ba gona ho latela molao ka ba latela le ano le na hore re tle difate ba nna mona dikolo me re jala difate ke ka ba nna le bomme le botle bana ba sentse mona na tweni bana ba re ngwe le fapa ba gona ho thusa ho difate ke dijo tse nne le dilo tse tse di hlokomelwe jwale mara dipakeng ona tsatsa la re di jala difate ke o lo tla go tshaba se ya mo dipakeng aba ka mono ba pala ho le ba shimane ba di hata ba di tshimile jwale dikolo ke pe ne ga re go batla go bolokeng ya ho le go di tshimile ka go di ka go le tsatsa lo re ke di

0: government buildings le re go nna go tlisa we di fate di jang ne go le tse re tsang mo le di tseleng go re ha ba se go ba di fate ba ba go ba go di jang ha ba tle fateng le fa tsena tsa tikologo la ga nne go di tlhatswana bana di di fate ke ba neela dang ka tsona ne re tsena re go ke taba e o ba tsaka bona di fate re ntse di exotic or di species of plants le nga ga ba di jalo ra di di plants le re ke di fate ke le re di go le tsena mo Afrika bo wa ka Afrika ke la ha ba di fate tsa tsona e tsena tsa bo Europa bo kwa na bo South America di nka ntse ya mangata mo underground water ke la ha go tlhaletse go mo ali wa Republic a ja le se fate pelo ba na se go di mo go tsaya ha be se go re fate tseno ntse ke le re di tswa mo na le fate le di dimeli tsa dikaga re mo na Afrika bo ba o ka ke na mathate mo na khotsa o ka ja la se fate ke le re ha sa dingwe le re tsebe teng Afrika bo ra mo na bana ka tsela ba tsikara
1: re le bile tse wena ngwane so letsatsi le monate ka nne tu re file ditaba ka tla tshwanela re tise tabeng ena ya o jalo ha di fate
0: ya le bomana le tsi go ba ba tsi ana ka ja ja ke tsipi ane pela tsate tsa ha ha e mole na tsapa le ke le se mo le tsete na le tsi re bona gona tsapa le ba tsi re lena ona le tsate la tsena ha ina
1: nna ke lo ke tlo o shutela ga itsedi ya ka mane mo ke dulang ke complex re ne re sile re di faola ne ne mo na fela se di qadile jwale he a dipale sa jwale di amela le makala a hla
0: a ke a tsalo bana di
1: re le buile wena ga itsedi ya ka
0: ke tlo mo ntse ke le go
1: Amara tsabela tsala seni mashuma mabena na metso mehlano metso tso pele ho ra ya burobedi. Jepa.
2: Tipo pa. Le seri fe la ditia pa tsaka.
3: Amara wa tsabela tsala seri FM moro. Ha go le bo DJ Thwasa go le bo comrade Jonito le the disco dancer. Ha re ke re shebe mamiri wa hopola mafelo ngana beke hey o tla bo le hobe ya holo ka mane ka Safa House mo teng o tla be le o tla bo ghetwa jwale bo tsamaisi bo bo chaba Safa mme o ba mohludi hore o be mohlobe president ya Safa o lokela ho ba le bonyane di vote tse le kholo mashoma mararo ana le metso meraro ho tswa ho tse mashola mabedi mashoma tsheletseng ana le metso mehlano Safa ina jwala di dirigene tse mashoma mahlano ana le metso mmene mme le batwa ka leng lena le dithotse nne PSL yona ina le kemedi ya dithotse tsheletse dithotsa megatlo emeng di le shome dithotsa komiti ya phethahatso di mashoma a mane ana le motso le mong mme dithotse nne di le lekilwe ka ho dikeketsa gona hore di vote ho sa le jwala he monga dizungu o la hlaisa taba yena ya VAR e lelwang hakana mme yena o itse
4: in any case major leagues in the world the VAR has become a standard why must we lag behind as to how long it will take I'll be pushing for it if the fault is on the side of SAFA I'll make sure there are no excuses
3: ke ka mogwa di beileng ka teng tumela ha ke mathe wa tsama helela ba raro tsena ke nako yana hore ke ne di kolo mona go utlwa gona e be di papa di hwetsa lang ka tsona dikolong mme motho a ditse bang hantle ke monga di selondona ke bua ka figa la motheo figa molao la motheo khotlo ka ngwana mme
5: re be ke tlile se ba re tswala sedi efe
3: ke o taba ke a bona hona le tsena tsa di provincial cross country championships
5: go ntse fela lo chief part masolona a beke ka ba thato ka pa university ya Freestata go tloga ka bana ba dingwaga di le robong 9 years fitsa ka 19 years ke the provincial cross country e o di dika tso tsa province ya Freestata go di rometse bana ba dikolo go tla go nna le seabe
3: jwale ha ke re shebe gona ke tlokometse go hona le final mona ya MWSSL e le nyona Magnificent Wednesday School Sport Soccer League ebe ke dikolo di fentse tla emela district yane ya Thabong Futsanyana mmoho le Fezile Dabi
5: go ntse tsala halo chepa re ke o kaile gore ke Thabong Futsanyana mo kgweleng ya dinao girls under 13 e tla bo e le Tsebong Olwazini go tswa kwa Harris Smith basimane e tla bo e le Mekeleng primary go tswa kwa Big Bag memo under 19 basetsana ebile e le the defending champions ke Molapo secondary go tswa kwa kwa ba basimane e tla bo e le Tlokola secondary go tswa jalo kwa Makwat me mone bolong ke Justice Lekuma go tswa kwa Blue Gambush mo under 13 under 19 ke sekolo tsa ka kwa Makwane e leng Mohala Tikwe me fa motho tla go lebella mo go tsa Fezile Dabi mo under 13 girls go le ya dinao ke Tshaba Tsotlhe go tswa kwa Dennisville basimane e tla bo ile Ntswana Tsati go tswa kwa Coronelia me mo under 19 girls e tla bo ile Motswela secondary mo basimaneng le mo basetsaneng fa mo netballong e tla bo ile poelano primary go tswa kwa Frankfurt, mme mo under 19 ke mo tswela secondary go tswa jalo jalo ka kwa Kloofstad Shepherds.
3: Di finale tse fika la motheo?
5: Di finale tle go nna jalo ka di 17 le di 18. Ka di 17 e tla bo ile di primary, mme ka di 18 e tla bo ile di secondary. Re tla bo re ntse re di tshwaretse jalo kwa University ya Free State ka kwa Bloemfontein.
3: Ka di second tse le shome fela ka jeno le go kae?
5: Shepherds re mono Kloofstad go tswa mabane go fitlhela mo tsatsing la gompieno. Re tlile go dira di-program reviews mme re tla fetsa mo tsatsing la gompieno.
3: Ke ya o taba ga ko le boya golo fika la motheo.
5: Ke lebogile Shepherd.
3: Mamele ke ena monghadi Sellondona, mme he ke ne ke itse ke tla goneletsa sene di bua jalo ke monghadi Infantino yena ile a ba ditabeng o ra le yena o batla go iketa gape o kenela bopresidente ba FIFA empa re tla di utlwa ka nkano go ra yane ya borobedi ga jale o ntumele ke gotlele diphapseng tsa gaswa Glen Park.
2: Lesedi FM ke molelwa.

Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala magong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.

Momedi ho fela go le jwalo ke lebile ha go lothulwana sama ya hantle o ile o phumula go baneng ya hautima ka jeno o e gathile sister o phumule ha monate re boela re tena hape le wena na go etlang kwano o sia le moyeng momedi ene ke nako ya lenano la ditaba le imatlafatse re tla ho wena harampa ya motsiare kwano sebeletsong ya le CD FM empapile re ke nang se go di hlopisitseng ha re fitile ditabeng tsa hora ya le shumele metsi medi se go di balwang ke di N1 mo 8

0: Ditebetsana tsa hora ya le 10 le metsumedi di fella monatse la talantsena ke tsa hora ya pele ke gotlela ho bona dimakatso folotsi le moifo wa imatlafatse.
1: Jwale re fetela kgaso eo tuluileng le nana o ke la imatlafatse ka dimakatso folotsi.

Aba tina manacha uli azu shiro. She's my baby. Udi matona ko ke hora. Iya bo baby. Di daba tsao rabo baby uli se di FM. O ta di balo ake. Di engwa mwe.

0: Di taba tsa hora ya boraro di fella monatse la talantsana ke tsa hora ya bone re tshela afternoon drive.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Hele hele, le basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tse le sedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodi isa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le sedi FM ke molelo hashtag ke molelo poetry session.
3: Ho jana fela mamme me tsotsi ke supileng ka morao ho rena ya boraro ya di medisang ha jwale ke le mmawela topi topi wa FM ha kole bo ha holo fancy face ke bo jalo ka di engwane medi ya ba letseng tsotsa ho ra boraro ka qhetsa ke bona ba ha sale me he we la fita thuso motawong a tsama jwalo le thabang morobane the soul provider ha tsama jwalo ha mona tsana ka jwale ke nako ena ke na kwa gona ya lona ho renyane ya botshelela le TLB
4: Kennedy diploma server kana kwa TLB retelo tsana tsholo fela ho renga botshelela mami re botlhe dumela hlo dumela tsholo ke the bundle of the tabo mokoni ha o shebaka jeno sele mo sa 2026 0909 ke le tsatsi la borobong kgweding ya borobong o rata jwang re kena ka le monnate la re ya thella re kena koloing ya ha re kena ntlong ya ha re kena kantorong ya ha fela re kene fela re kena ka tlhompho e kgolo hle mami re botlhe dumela tafleng ya dipapadi jolo ka re bona dingata tsetsa halanga re beile bongane tshabalala re meile re motshepa mocheku
5: Kilo bilia holo bundle of joy ke le bo alwe na topi topi mama di whatsappeletse ya le sedi ho hlemo mama tsengwe le teng e re go rume di sele bitso la ka ke bongane tshabalala ke dutsi tafeleng ya dipapadi kwa re le nanong la re ya thella re tlatiana mana metsotsong e mashuma mararo kamara ho re ya bararo e mashuma mararo kamara ho re ya bone le mashuma mararo kamara ho re ya bohlano dingata go tswaretse tsona ha re sketsa ho fita hona le taba tse hlaleletseng a papadi ya bolo kwa no na e nya Afrika bo rwa tse leng hore ke a tsiba ha o soka o di tsiba empa di sedi ntse di tla qetellwa dipuisano hona le sebapadi se yang hlopeng se itseng ile ha le belle tsore setla ya shopping se itseng ke tla buisana le moshaneso ke mo tlotlo tswa ditaba tsa dipapadi metsotso nye mashuma mararo ka morara boraro hore nte falletsa taba tsena ha di sketsa o feta dumela
1: lena no ke la riatella afternoon drive show
6: na ke botata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boye mombo o sabatleng o hlaiswa ho bona na mo somo mphuthe ho di lokela re di resign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruma tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba secret
7: mo so hla o bona le ntjo le ltimona mono o so wa le makai ho ena ntsa ga re 8 re se ha se ho sham se betsing ke se ho sha ba re mo ne jona o tshwana ntse se ke
6: tsa mo thabo ke ba ba ke Se non de mucho. Pues sabe va que todo.
7: Pasale. Ah, you say.
6: Wa makalo so ka. Rizo bo ngati. How you are going? How alegre le le bua fa lo ta le bo thabo ba itse. How incredible.

0: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba keng? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke e sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha. Ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng kgodisitseng.
3: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
5: E ba malalala o tswe bakeng sa Black Excellence. Moo re tsepamisang maikutlo ho baetellipele ba batho ba batsho. Bakapi le bafetoli ba maemo ba ralang bokamoso. Dinaletsana tsena di tlisa katleho le ho susumetsa batjha ba bang ho iteka. Thea tsebe o tlo be le tjantjello. Hashtag Black Excellence ho re atella.

0: mo mane di fella mona di tabatsana tsa horra ya bohlano a re di ano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya botselela ke go tlela luna bana beso
1: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le di tshomo paletse
1: go di fa maikutlo a o beha mmotseng o nepahetseng wa puo ya sesotho. Soweto Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa lenaneo ke la reatella Afternoon Drive Show
3: Jolo Tuesday.
4: How shall I move? Umrata. Umrata. Salamutana Gokulanyani. Udula Rorisababa. Nakiposomutau.

0: Mane. Yo mommy di le bo se gobela a re nyaka lang ho le se di FM ke se le re kwalang ga tsela afternoon drive ka yona ka jero ha tlo di mahlo hora ke a botshelela re sentse re fitse di tapo tsena ho mo ifo ntse ntla mathata o matshohlo se bihuri ke di bona matshela le mo ifo ba isa re nya botsupa bye to
1: re o tlisa tsa di ntla tsa bohlokwa tsa letsa sikaleng le nna no ke la matshohlo ho le se di FM fela.
2: Ke lebile go lo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela o le jwalo le nana o le ke nang ha jwale ke le nana la ditaba la matshohlo go le sedi FM empa pele ro fa tsa ro tshwaretseng tsona tsa tsilaka jeno o re fetela mo siwa tshwe go re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Re na go ya rona a eme mona re fetele ho mokete monyobo re fa di tlhogo tsa ditaba tsa matshaba.
1: Sa matshaba, lenaneo la matshoso.

ho thumujulu monana le skela ba too ambitious o tla o tsakotsi mujolo o tla o latlafatse o genole o be di sine hona ho ine le hana latela ke mujolo mo go sithopitse gang e le mantsa di ha mo le ntate stana ba re mujolo ka pigeon ho bona ke la ka nka sa madula re tsa mo botsa thelejane le nyalo le a ke re le qala mujolo bo so ya lenyalong o phele ha wena o khotse ho ga ke a le shumetse pele tso ke a le sedi ho le gotela gaso la Afrika bogwa mosi wa tshweu o go balla ditaba.

hadi ba lome ha bohloko di ba je di ntho tsa bona hadi ba lome ha bohloko di ba je di ntho tsa bona

kholu di satla ha di ba lome ha botloko di ba je dintho tsa bo ha di ba lome ha botloko di ba je dintho tsa bona di ba je

Pinan aqui a Soso Boy, le King Wave, hole Sedi FM. Yeah. It's also ke Robedi, but se King a camera horror. Ya pele. Onzo mamese le Sedi FM. Really, I did papa di mabani mle di singata, solo ne lung wefela man ho PSL. Betway Premiership. E ka e jwa leng ke Sundowns ne ba pala le siwelele FC Mwame. Ho bile hobe ka nnete Sundowns e tlotse siwelele FC ka ntla tse tharo ho noto. Ya ba hokela dipapading tsa Champions League, Barcelona ya hlola Feyenoord ka ntla tse hlano ho ntla ile nngwe. VfB Stuttgart ya hlola Viking ka ntla tse tharo ho ntla ile nngwe. Liverpool e tlotse Atletico Madrid ka ntlha tse pedi go ntlha e lengwa. Paris Saint Germain ya tlhola tlhopha sa Slovan Bratislava ka ntlha tse seletseng go ntlha e lengwe. Ha Arsenal e tlotse Napoli ka ntlha e lengwe go noto. Sporting CP ya tlhola Galatasaray ka ntlha tse tharo go ntlha e lengwe. Dibile jwalo he mo mamedi tseo ke neng ke reng ke o neletse tsona fela tsa Champions League tse bapetseng maobane e ka sitana le tsa a Betway a Premiership. Ke la bone ka jeno di tla bola di tswela pele gape tsa Champions League. Ke bone bo Roma ba tla bapala mono bo Bayern Munich, bo mang bo mang, ba te mono bo Manchester United te mono ba tla bapala. He re tla bona e qala gore nya borobong ke a tshepa ba tla e tlhagisa. Motho a ka lo e Fabrile a ka e shebe gore na ntho di tla tle di tsamaye jwang, tato di tla tsamaya jwang. Mo mamedi di tla ba ka labone tjena ka labotlhano di tlatlhe di tsamaye jalo. Labotlhano he mo mamedi leng gosane e tsa Betway Premiership, Stellenbosch FC e tla bapala le tlhopha sa Sekhukhune metsotsong e masome a mararo ka morago ra ya bosupa bosiu kwana. Ka mokabelo di teng di ngatanyana mono. Ya maZulu e bapala le Marumo Gallants e tebetseng mokwetliso ya bona ntate Phuthi motebetse ka nnete. Ba re ya hae ntate. Polokwane City e tla bapala le Kaizer Chiefs. Ha Chipa United e tla bapala le Mamelodi Sundowns metsotsong e masome a mararo ka morago ra ya bohlano. Ke tsa Betway Premiership tsa Moqebelo. Ha re shebe Sontaha e Milford e bapala le Richards Bay. Siwelele FC e tla be le lapeng e bapala le Lamontville Golden Arrows. E bapala bole monate Arrows e mabele. Chiefs Galaxy e tla kopana le Kruger United metsotsong e masome a mararo ka morago ra ya bohlano. Di batla di eme jolo hemo mamedi wa ena tshebeletso ya lesedi.

0: e ba thella mono he ba tla buisana le moithuti wa Motheo TVET College le morupelli ba tla buisana ka thupello e matla ya ho rupella ka bofofisi ba drone tsena tse kgolo tse sebediswang ke masole. Kwetiso ena e tla etsiwa naheng ya China. Jwale puisano ena hemabe di reretswe ho ka kgothatsa bana ba banana ho ka latela makala a thuto tsena tsa mahlale. Ka taba tsena he re di fuwa ke Tshediso Ramatsi.
1: Yes.
0: Wow. Tshepo Tshola ntate.

0: FM ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katlego.
2: Freistata Makufe e gotlile mokete yo mogolo wa Makufe o tla etsagala magong Bloemfontein go keteka mmino le botšhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlomamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso go tloga ka lataro go isa ka la12 Lwetse 2026. Ditekete di a fumaneya gona jwale mane Compute Ticket. Makufe e gotlile.